Se veni o velini, Marie, ma veni o velini, ma sai ne, sai fa, quel ne, nuni mezzena,